always thought you would be someone I could trust. I was

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: For You playlist created by DJ Albert.
1: Radio Studio Potenza, per la tua pubblicità 340 94 78 112.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese. Lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60, con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendricks and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Kanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra, loro sono Spanish Harlem Orchestra con la Salsa Dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione, se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

la musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Just in Radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista nella settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro, presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento, che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vitantonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vittorio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio, Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley, è un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When I'm Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Just Train The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Just Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Just Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi Corrado Marescalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Ian Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori, gli amici di Flashback Music Memories e soprattutto a Corrado Marescalco, il nostro DJ dei ricordi. E da Emanuela e da Sebi, da Brezzo di Bedro in provincia di Varese, un fortissimo abbraccio e grazie sempre per questo fantastico tuffo nel passato che ci riporta a melodie legate a ricordi, come per esempio per quanto mi riguarda la mia infanzia, di questi anni indelebili. Grazie sempre Corrado e veramente un abbraccio a tutti gli amici e

una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2004 quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale inclusa nell'on plan Marco Masini 2004.

Sono presenti anche a Flashback Music Memories anche i mitici Changes. 1980, il progetto inizia nel 1979, è naturalmente gruppo italiano, anche se ci sono componenti statunitensi come Luther Vandross e la collaborazione di Jax Fred Petrus. Il brano all'ascolto, Lover's Holiday, qui a Flashback Music Memories.

0: anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani, pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nel long play romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscalco.

Il mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996, si chiama They Don't Care About Us, una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense appunto Michael Jackson il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dall'On Plane History, Past, Present and Future, Book 1 del 1995.

Allora amici, siamo ritornati con questo fantastico brano del 1973 dei Nomadi. È il terzo album in studio dei Nomadi, pubblicato nel 73 dalla Columbia EMI italiana. Il disco segnò il ritorno del chitarrista Franco Midili e fu seguito da una tournée che incluse anche gli Stati Uniti d'America. Un giorno insieme, i Nomadi. È la musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Marescalco in studio.

Il sound travolgente, quello in the music dei Deep Swing. Siamo arrivati al 2001. Michael Finer resuscita uno tra i più grandi successi classici di dance house. Naturalmente si chiama In the Music. Il brano esplode in modo devastante nel 2001, travolgendo dance floor e classifiche mondiali, entrando di diritto negli annali della disco house più belli di sempre. Il sottotitolo poi lo diciamo sempre noi quando ascoltiamo questo brano, Coast to Coast, da costa a costa.

Un saluto, un grande saluto agli ascoltatori di Flashback Music Memory, in particolare all'amico Corrado Marescalco da Fabian da Crema. Buon ascolto.

0: DJ.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. È un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991. Partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del bebop.

allora amici, siamo arrivati fino al 1991, nel momento in cui usciva questa perla per la musica dei Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel long play Tin del 1991. La canzone è nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto, è una delle più iconiche della band grunge di Seattle. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado. Ciao, buon ascolto.

0: amici di Flashback Music Memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicata appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80 usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life, noto per il suo tono malinconico ma pop, diventando appunto un successo internazionale. Il suo vero nome era Colin Vermecomb. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco, che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo. È considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 24 maggio 2026. Il santo del giorno è Maria Ausiliatrice, una delle devozioni mariane più amate della tradizione cattolica. Oggi nella storia, 1844. Samuel Morse trasmette il primo messaggio telegrafico della storia, da Washington a Baltimora. Con quel segnale Morse aprì una nuova era nelle comunicazioni umane, gettando le basi di tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Telefono, radio, internet. Nati oggi, 1900. Nasce Eduardo De Filippo, il più grande drammaturgo italiano del Novecento. Con opere immortali, ha portato il teatro napoletano nel mondo, raccontando con ironia e profondità la vita della gente comune. 1941. Nasce Bob Dylan, uno dei più grandi artisti della storia della musica mondiale. Cantautore, poeta e Nobel per la letteratura nel 2016. Ha cambiato per sempre il modo di intendere la canzone, trasformandola in letteratura pura. Curiosità del giorno. Lo sai quali animali praticano ancora il cannibalismo? È più diffuso di quanto si pensi. La mantide religiosa divora il maschio dopo l'accoppiamento. Il ragno vedova nera fa lo stesso. Tra i pesci, luccio e pesce persico mangiano regolarmente i propri simili. Persino gli scimpanzé lo praticano in situazioni di conflitto. In natura non è un'anomalia. È spesso una strategia di sopravvivenza. La natura non fa sconti nemmeno ai propri simili. Pillola di buon umore. Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
4: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
6: e Angela
5: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso 6 canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
6: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.

Infatti adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, Il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita,

0: una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza, Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV, Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento, Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
0: Eccoci qua che si parte, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari. È iniziato ufficialmente un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio di 60 minuti con la musica al 50% italiana, al 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri, come già accennato dalla mia bella voce fuori campo. Ed ora si parte, poi tra poco vi daremo un pochino altre dritte.

Le mani giunte di Paola Turci hanno aperto il nostro flipper di quest'oggi, ragazzi, che come sempre ci regalerà tanta buona musica degli ultimi 50 anni. E poi immancabili sono le nostre notizie curiose, di queste ne parliamo tra poco. E intanto ci stiamo portando a casa anche questo quinto mese dell'anno, ragazzi. Vabbè, stiamo per completare anche il mese di maggio. Intanto arrivano i Genesis insieme a Phil Collins, questa è la loro celeberrima Invisible Touch.

L'invisibile tocco, l'invisibile carezza dei Genesis ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi tre minuti dei 6-7 che abbiamo già trascorso insieme. Diamo un'occhiata alle notizie curiose di oggi, beh dai. Parleremo di anche quest'oggi diversi argomenti curiosi, come ad esempio un posto auto a Roma che vale un Perù, una volta si diceva così, a peso d'oro, a metratura d'oro. Poi ci sarà spazio anche per una autobus molto particolare a Palermo. E poi naturalmente c'è tanto altro. Anche una bomba da mortaio in una scuola, portata da uno studente, ma non per quello che pensate voi. Non voleva fare danni, voleva aiutare lo studio.

0: Era il 1984 quando questo sconosciuto artista britannico Nick Kershaw usciva con questa meravigliosa Who Don't It Be Good. La prima curiosità di oggi ci fa partire dalla capitale, dove pensate è stato messo in vendita un posto auto, quindi non stiamo parlando di un garage, un posto auto all'interno di un garage condiviso, praticamente quattro strisce segnate per terra 3x4 per un totale di 12 metri quadri, quindi ci sta una vettura abbastanza piccola oppure una moto, per la bellezza di 260.000 euro. Questo posto auto sì, è coperto, è vigilato, c'è un custode, si può praticamente utilizzare 24 ore su 24 ed è a due passi da Piazza Navona. C'è anche una spesa condominiale di 20 euro al mese, 260.000 euro per un posto auto. Se l'hanno messo in vendita a quel prezzo è perché magari c'è qualcuno che è pronto a comprarlo, altrimenti vedrete che nel giro di qualche settimana sparirà.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

Questo è un grande classico degli anni 70, la meravigliosa Bella senza anima del Cocciante. Intanto ragazzi, belle senza anima in questo periodo sono le fragole, ma quante ce ne sono in giro? Beh, del resto per tutta la primavera la fragola è uno di quei frutti prelibati che insomma è impossibile non assaggiare almeno una volta all'anno. Ma quando è che si sa perfettamente, magari quando si va al supermercato o anche dall'ortolano, che una fragola, che le fragole siano mature? Beh, sicuramente dipende dal colore, che deve essere uniforme anche nei pressi vicino al picciolo. Quest'ultimo, per sapere se una fragola è fresca, deve essere turgido e verde. E poi naturalmente c'è il discorso del sapore, che deve essere dolce ma con un retrogusto acido, cioè acido a sprigno, dai. Quindi attenzione quando comprate le fragole a questi piccoli suggerimenti.

come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Che grinta questo Costanzo Del Pinto con Push the Button, ragazzi. Intanto noi siamo ormai al giro di boa del nostro appuntamento di oggi, il nostro flipper di quest'oggi. Poi non vuol dire che siamo alla fine, siamo a metà percorso, quindi ragazzi non possiamo certamente dire ci salutiamo. Abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme, vediamo di farlo nel migliore dei modi. E intanto restiamo in tema di produzioni italiane con quella che è l'ultima idea avuta da Mr. Joe Tivannelli. Sì, un bel pezzo dance di questo 2026. La voce è quella graziatissima, quella educatissima di Rebecca in arte Calypso. Sentite un po' che bella, eh? You and me.

0: Un motivo raffinatissimo e delicatissimo questo di Gioti Vannelli per Calypso con For You and Me, ragazzi. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso. Tra poco arriva la seconda curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di un autobus molto speciale, tanto da essere assolutamente...
1: Disco al cuore di panna, a giovanotti sulla panda, Annonella Rai senza restare cieco,
0: abusivo
1: al fantasma del rigore di Baresi. E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade su lei.

L'avete riconosciuta? Nel 2016 cantava No Hero, stiamo parlando di Elisa. Io la preferisco con questi pezzi grintosi piuttosto che con quelli lenti. Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Lasciata Roma, siamo scesi, abbiamo attraversato lo stretto di Messina e siamo approdati a Palermo, dove abbiamo incocciato contro un autobus abusivo. Una quarantenne del quartiere San Lorenzo di Palermo portava a scuola tutti i giorni e li andava a prendere gli studenti del suo quartiere. È stata fermata qualche giorno fa quando a bordo della sua 500L, quindi non un pulmino, aveva la bellezza di 14 ragazzini dai 7 ai 14 anni. Gli agenti hanno poi interpellato le famiglie dei bambini, che hanno praticamente detto: sì, è vero, la signora tutti i giorni ci faceva il piacere di portare i nostri bambini a scuola. Multata per tutta una serie di infrazioni, tra le quali l'eccesso di persone nell'abitacolo di una macchina che ne porta in genere 5, non certamente 14, 15 con la guidatore, con il guidatore. Vabbè, ci si ingegna un po', no? Intanto noi si prosegue, restiamo in tema di voci femminili. Dal Friuli Venezia Giulia passiamo al Veneto, perché il Friuli è la patria di Elisa, il Veneta quello di Spagna.

stavo guardando il calendario, ragazzi, e praticamente in sordina, ma piano piano stiamo arrivando anche ai mondiali di calcio. Forse in sordina perché la nazionale italiana non ci è riuscita ad arrivare. Beh, del resto non è il primo anno che lo saltiamo il mondiale. Ormai direi che abbiamo fatto l'abbonamento, non al salto con l'asta, ma al salto del mondiale. Vabbè, finché non si riuscirà a creare una generazione di calciatori sicuramente migliori di quelli che abbiamo, perdonatemi, io sono tutt'altro che patriottico in queste parole. Mi dispiace, però è così.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone della Cuccarini, eh? Chi ha cuccato la Cuccarini, la notte vola. Non era all'epoca uscito il maxi single, c'era il 45 giri, ma lo si suonava lo stesso in discoteca, e come se lo si suonava con il tiro che aveva questa canzone, ballavano tutti. Tra poco ragazzi i saluti, ma prima dei saluti dobbiamo dare spazio anche all'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di una bomba da mortaio a scuola. Non è stata trovata in qualche scantinato, non è stata portata da qualche persona che voleva fare un attentato, semplicemente un ragazzino voleva far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, non sapendo che poteva essere un disastro. Tra poco vi raccontiamo tutto, intanto andiamo con un altro pezzo di quel periodo, siamo insieme agli Inner City, questa è The Big Fun.

0: Da un pezzo dance, qual era la notte vola di Lolella Cuccarini, siamo passati ad un altro pezzo dance internazionale, questa volta con i Big Fun, che ci hanno portato in quei di Modena, dove in un istituto scolastico un ragazzino, mentre l'insegnante spiegava, insegnante di storia, spiegava la prima guerra mondiale, ha pensato bene di portare a scuola un cilindro di metallo ben conservato e gli ha detto: guardi prof. Il professore ha riconosciuto subito una bomba da mortaio risalente alla prima guerra mondiale. È successo un putiferio, praticamente è stato messo in sicurezza tutto l'istituto, tutti gli alunni della scuola sono stati blindati in classe e che nessuno uscisse fin quando non sono arrivati gli artificieri che hanno portato via l'ordigno. Come fa bene, e lui ha cercato di far capire che cos'era la prima guerra mondiale, sto ragazzino, non sapendo che insomma poteva creare veramente una strage, perché l'ordigno, la bomba, poteva esplodere effettivamente.
1: Può fare tanto
0: e siamo arrivati alla conclusione sulle note di Come fa bene l'amore di Gianni Morandi, quanto ha ragione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita. Lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma, perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì pronti a chiedersi: ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente? Chi sarà l'ospite di puntata? Chi si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve, perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatta un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è, ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio, anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto, sì?
1: Assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice, oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta. È la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza. Ah, e quindi ecco, sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista è una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla, se ti va di dirla: età e provenienza.
1: 50.
0: Puoi barare su entrambe?
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene, amici, siete curiosi di conoscere la storia di vita di Simona e soprattutto con questo termine che ha usato, amministrazione, che cosa amministra? Rimanete lì perché ve lo sveleremo a breve. Che dici, iniziamo?
1: Iniziamo!

0: È sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di sì, spero di non annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? E il gusto del tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, bene, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiederti, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione e quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché, perché Simona ha tante passioni e qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello, diciamo, è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: E da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione dagli ultimi 15 anni, okay. Però in azienda da più di 30.
0: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
1: La mia formazione in realtà è da economista e quindi è assolutamente allineata al lavoro che svolgo, ma da bimba avrei voluto fare il medico.
0: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone.
1: Sì.
0: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul bisogno di cura.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
0: E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
1: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato e fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta più dettata proprio dalla necessità.
0: Ok, ok, quindi a un certo punto il sogno di diventare medico l'hai dovuto accantonare e in una prossima vita magari lo realizzerai, anche se ho intuito da te che comunque l'attenzione all'essere umano non nell'ambito della medicina, però sei riuscita comunque a portarla avanti come passione, come attenzione.
1: Sì, questo è una cosa che mi caratterizza, mi piace molto, mi occupo di volontariato negli ultimi anni abbastanza, devo dire, sotto varie forme.
0: Sì, poi ci racconterai nel dettaglio, perché c'è una cosa che fai in modo particolare che io ci tengo a raccontare di te, ma tra un pochino, perché tanto abbiamo tempo. Quindi ti dedichi molto al volontariato, al sociale, e però il tempo principale della giornata è legato al lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
1: Sì.
0: Stai al chiuso.
1: Sono al chiuso.
0: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
1: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
0: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da sole in amministrazione.
1: No, siamo parecchi.
0: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro d'amministrazione immagino siano documenti, conteggi, questo?
1: Sì, sì.
0: Ok, quindi diciamo che è un lavoro di routine.
1: È un lavoro di routine che ormai svolgo da tanti anni e che quindi, diciamo, il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
0: Ok, diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
1: No, creativo c'è poco, c'è molto di esperienza e ci possono essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
0: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione lavoro, perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
1: Allora, contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
0: Sì.
1: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
0: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio, cioè appena posso vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
1: Sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
0: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
1: Va benissimo, sono pronta.
0: Bene.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Hasta la vista, il salotto condotto da Jerry.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto, vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, ti pareva, come ero partito così bene, quella dello stare in contatto con la natura, che accoglie...
1: Sì, che praticamente non si decide nulla di fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentito, me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana o 2 volte al mese questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio, uh-huh. e anche diciamo il mio matrimonio, uh-huh. e quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché uh-huh. ogni trasformazione passa per un ascolto attento, sì. E quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, uh-huh. e quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori, uh-huh. e ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro, e quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina, uh-huh. Ogni giorno, okay. e accanto alla mia casa c'è tanto verde, e quindi okay. ho cominciato così. E okay. poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi, e uh-huh. mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle escursioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma. Quindi,
1: sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba, che mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo. Okay.
0: Il mondo del trekking,
1: il mondo del trekking, okay. il mondo dei camminatori, uh-huh. e poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana, e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare, cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate,
0: grandi evasioni.

0: stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta, ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te e passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace, e quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino che sono un serpente di persone
1: che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno. Ci sono dei momenti ovviamente in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Beh, non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: Ok, e la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Ah, ok, quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, queste file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber. E
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti. E se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa.
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry. Hasta

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

Vorrò una donna che sia accarezzo, una poltrona, un libro o una rosa. Lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

mostrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

0: Pura poesia, amici, quest'oggi ad Hasta la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tom in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tom in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback, con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano è praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Uh-huh. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro, oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro, da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che venga a fare i trekking con te.
1: Ma in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo l'importante. L'importante è la condivisione della direzione, direi.
0: Usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado, e qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano, ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film?
1: È tratta dal film.
0: Com'è? Mangia, bevi e dormi, no?
1: No, no? Mangia, prega e ama. Okay. Ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale, e sceglie tre paesi: uno è l'Italia, e poi va in India, e in Italia impara a mangiare. Okay. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri proprio basilari, no? Okay. Quelli essenziali. Sì. Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa.
0: Caspita.
1: Però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte va a Bali, e lì incontra diciamo l'amore, e però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto, e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante. E fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
0: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film, perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi, ma cioè, quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: E forse in parte anche il mio. Invece no, molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto, e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
1: Assolutamente sì, mi rappresenta, o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
0: Okay, ecco. Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
1: Allora, diciamo che ho superato il mangia, e il prega anche, adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
0: Ok,
1: sì,
0: quindi siamo nella terza fase.
1: Sto iniziando la terza fase, speriamo di riuscire.
0: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
1: Oddio, ci siamo vicini, per quanto mi riguarda.
0: Va bene, dai, per strammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
1: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
0: Ok.
1: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio, chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo, ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, e, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
0: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri, magari, ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
1: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi. E la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
0: Certo, è vero, si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
1: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
0: No, ma proprio un linguaggio, mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione, se stiamo sul discorso lavorativo avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata,
1: carità,
0: del sentimento.
1: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
0: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
1: Che adoro Gabber, ma questo è, insomma, mi piace perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che al di là dell'aspetto musicale mi piace tantissimo ascoltare il testo, il ritmo del testo e delle parole.
0: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va d'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messo in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura. Uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Eh sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche i nostri amici in ascolto come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici all'ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Uh-huh. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri. Uh-huh. A quello che proponi.
0: Okay.
1: E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto, quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto. Uh-huh. E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso. Okay. Alle persone a cui posso ovviamente rivolgermi, no? Quindi okay, comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare. Uh-huh. E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove. Okay. È bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno ha le prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti si fanno escursioni di vario tipo. Uh-huh. e poi non è mai soltanto il camminare. Uh-huh. Io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Uh-huh. Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci. Uh-huh. Si presenta quando io mi presento, quando comincio il trekking. Uh-huh. Cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola. Questo è un regalo che loro mi fanno.
0: Ah.
1: E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissimo. E questa cosa ti è uscita così, o l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza. Uh-huh. Serve alle persone che l'hanno fatta con te. Uh-huh. E serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché. Certo. Io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante. Uh-huh. Da quella degli altri. Certo. Al di là della contentezza. E quando qualcuno deve pensare a una sola parola, non a una frase, a una
0: vero,
1: parola.
0: È vero, una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola, ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è capitato?
0: Dai, tutte parole diverse.
1: Tutte parole diverse anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking e ci passiamo una candela e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. Sì. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforico questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione, un trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom, con la panza che c'ha, la prima cosa che direbbe a fine trekking, che fatica, anzi ne mette due di parole, che fatica.
1: Io me le sta.
0: Certo. Perché ma c'è una durata, no, non c'è un tempo, un limite, che ne so, 3 km, 10 km, anche quelli cambiano di situazione in situazione?
1: Assolutamente sì, vabbè, mediamente comunque si sta insieme 6-7 ore con le persone, ovviamente non si cammina tutto il tempo, ci sono delle pause da rispettare, poi a seconda dell'itinerario ovviamente si fanno delle scelte diverse. Le persone che vengono solo per conoscere altre persone, perché c'è un mondo variegato rispetto
0: Dice, vado lì, faccio il trekking, conosco qualcuno, magari mi rimorchio una.
1: Può succedere, può succedere.
0: Si rimorchia pure?
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah certo, allora Tom lo vedo già pronto, adesso penso che nel talk successivo, anzi prima del talk successivo ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere magari.
1: Assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso, ha fatto un sorriso a 360 denti, vedi, è già pronto con la sequenza musicale, pensa l'anticipazione di qualche secondo, proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. E vabbè, e a proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto, perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona, quindi preparati, perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora, e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli secondo me molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici, quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario, funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna, perché non sono una guida alpina.
0: Ah, e quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: Assolutamente sì. E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti, per persone un po' più allenate
0: e che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso
1: non
0: che
1: non si accettano le persone senza scarpe adatte. Quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente, e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore, cioè nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi
0: mi fai un esempio di decisione impopolare, perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare, che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla e mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa, diciamo, delusione e anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo, perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici no, la guida sono io, e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza, e anche diciamo una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione, quindi
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare muro.
1: Diciamo che la difficoltà più grande è proprio quella di essere, di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze, che hanno comunque la loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro, ma è a tutela loro, anche se la loro percezione è
1: potrebbe
0: quella...
1: essere il contrario, no?
0: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare, e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi. E non è semplice. Uno dice: vabbè, ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai. No.
1: Poi ci sono delle dinamiche, no, che sì, si creano nel gruppo, mm-hmm, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano, ah, in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, certo, piacevole, perché poi se le persone sono state bene, tornano a camminare.
0: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima?
1: Allora,
0: media,
1: dipende un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. Mm-hmm. In realtà la cosa più bella è andare magari in due, mm-hmm, ad accompagnare le persone, quindi appunto, come ti dicevo, un aprifila, quindi diciamo l'accompagnatore che sta avanti e poi quello che chiude, perché quello che chiude raccoglie anche un po'
0: le pecorelle smarrite,
1: non solo, ma anche proprio le sensazioni delle persone che magari in quella situazione o non ce la fanno, certo, o vogliono magari rallentare. È molto interessante la dinamica quando sei avanti, sei il pioniere, no? E quindi conduci e sei pronto a guardare quelli che possono essere eventuali pericoli, perché poi può incontrare, non so, una vipera, mi è successo, o comunque delle altre cose, certo, in questa stagione capita. E se stai dietro, in realtà
0: il pastore tedesco, vai a raccontare,
1: raccogli praticamente anche gli umori, no, certo, di chi comunque non sta nelle prime linee, quindi certo, è interessante.
0: Certo. Adesso sai che cosa dobbiamo raccogliere?
1: Cosa?
0: La terza scelta musicale che hai fatto, perché Tom della regia mi sta facendo segno che tra pochissimo, tra 20 secondi, arriva lo spazio dedicato a te, il terzo brano da te scelto, da dedicare eventualmente a qualcuno in ascolto, quindi cominciamo a parlarne.
1: Il brano che ho scelto è La cura, di Franco Battiato.
0: Sì. E a chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
1: Lo
0: se
1: dedico,
0: si può dire?
1: Sì, certo, lo dedico a mia figlia, Virginia.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo. E che sarà ovviamente molto contenta.
0: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
1: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. Perfetto. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, ed è tende a stare sempre un po' dietro, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
0: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
2: Dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Franco Battiato, La cura.

0: Programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 8272 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato.

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom, regista, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre e quindi ti ha accontentata aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio. E mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Allora, secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente. Grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che tu, poi ci torneremo sui trekking, un'altra delle passioni che hai al di là del trekking è la scrittura.
1: Sì, mi piace molto.
0: E sta cosa da dove viene fuori, come nasce? È l'ispirazione che hai preso dalle tante parole che ti hanno restituito le persone che vengono a fare i trekking con te, o è una cosa che non c'entra niente, ce l'avevi già prima?
1: In realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma ho scritto tante favole per i miei figli con loro e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
0: Ma dai, che bello! E quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
1: Da soli ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina e adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
0: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
1: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di

0: condividerlo con gli altri. Ecco, sì, io la vivo così. È un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno, sì, e vuoi trattenerlo.
1: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
0: Scrivo, sì, poesie.
1: Ah, okay. Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana, o quando hai l'ispirazione?
0: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo una o due poesie al giorno.
1: Una o due al giorno?
0: Poi tanto, magari è tanto, perché proprio non resisto e come vedi non ho difficoltà nel parlare e così nello scrivere è ancora più veloce.
1: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene,
0: sì,
1: viene?
0: Sì, e sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle, cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda, sì, sì, che ti prende e lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così, sono delle fotografie rese in parola.
1: Bellissimo, delle poesie, cioè delle fotografie rese in parola che diventano pura poesia.
0: Si che prova spettacolo a fare questo, non so se ci si riesce.
1: Magari, no, stavo pensando adesso, era un attimo sopravvenzionato, perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
0: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole.
1: Bene,
0: dentro di me.
1: Perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking. Secondo me dopo ogni trekking chissà quante parole, quante cose scriverai. Capita spesso?
0: Capita sempre, direi, soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, libere e decisamente autentiche.
1: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché non è semplice stare tanto tempo da soli in un'escursione, che se tutto va bene, ok, ma se c'è l'imprevisto a chi chiami?
0: È il 112.
1: Sì, ho capito, però non lo so, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro. Ci hai mai pensato?
0: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi così a nudo, quindi per molti anni ho scritto e non condiviso nulla. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, vabbè, ma perché nascondersi? Ho un'età tale per cui questo tipo di vergogna.
1: Guarda,
0: deve andar via.
1: Facciamo così, ti aiuta Tom, così tra un po' ripartiamo da questa vergogna che deve svanire. Tuffo nel passato, arriva un momento di questa edizione chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare i ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. Sweet.

0: La grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di sì. Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici Festival Bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte, hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri, e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Li possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già è evidenzia una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare. Non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai vivere,
1: consegno.
0: Le consegni, le fai vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, beh, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te, senti, a proposito ecco di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera, eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no proprio finisce il tempo e non te la faccio. Ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre, anche se per non era ancora un accompagnatore, e per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente, che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
0: Ma perché correva?
1: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. E si crea proprio uno strano sodalizio tra te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, con estrema fiducia e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
0: E guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
1: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io sono molto attenta alla disabilità, perché mi rappresenta, perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Vero. Io ho una estrema attenzione a questo e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
0: Certo, la domanda, consentimi perché adesso mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente. Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo, perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri, perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia, ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
1: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento, perché all'inizio sei agitato, un po' come qui, no? Quando ho cominciato.
0: Come la radio.
1: Come la radio.
0: Quindi è un trekking radiofonico.
1: La radio, assolutamente, ha la stessa emotività. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
0: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
1: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
0: Bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente ne hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
1: Meraviglioso, Aspromonte. Mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto
0: totalmente da sola con una fatica immensa,
1: con un'amica che poi mi ha raggiunto però diciamo a condividere una parte di questo cammino e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
0: Allora,
1: altri
0: quello che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero. Il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello sfilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simona, aiuto, lo sfilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì.
1: Oh, meno male, oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo sfilorcio di Jerry il caffè non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è, vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace, perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio. Sì.
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante, visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, e grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora.
1: A te, ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: shame. Horrible stuff. Proper shame.
1: Shame.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: kiss.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: fine del millennio.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Nella casa la situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già oggi sovviene.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Era meglio se scendevo prima a Tiburtina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare e un filo,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.